0: travel.
1: Ja lei Laure main se lei suojana ma joy has vel juan ande bärs kumahkar ande ja de galle te odda.